0: Salve Karocha, Palen, Sanai Dolak, Bonjo, Gbira, Anna, Anna, preparat, vedene se alegeia, o jveru.
1: Ecco, Anna, ne sono tutta ceita, ricap zaire da sgera al bira, malconiata.
2: Tajba kienet,
1: tajba. O Anna da ceita tutto pecchia hara, almeno o fittivo.
0: Yes, in complu biktar al dalwa, tlaro right, hi kolossel.
2: In right.
0: Il Gracie, fejn il Gracie. Il Gracie, how neck?
2: Tunata, jew.
0: Ma nafx kem min tunata, ma nafx, ma nafx.
2: Alhani se mamma. Importante, let's see you now, Onir.
0: Tlaqna.
2: Tlaqna, ejja.

0: Collaborazione tra Jen, Alerba of Senar e Cheering Khaled, you can add beautiful people, Gail Wanka, David Taunek, hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Ok, Elena Lum, al camera non stiamo piuttosto contenti, ma per verità, tip down, Andy, due Jaguar.
1: Ah,
0: e che da lodo morte, bisciniscia del carrozza. O mari di ste starti, o scopre che il battery, allora.
1: Ma, ci due, lox warning
0: o scommagina dik la
1: ħaja
0: u blajt insomma konta 150 ma kelli xabtitu
1: 150
0: betri mala għaxdi ta' diesel ukunu betri ziktar expensive mala ikunu gbar umbat ovvjament xaħġa li uħodlu fil mekkanik s-saħal jel fil verita
1: maċek kif suppost fil verita
0: mela maċek ma tanġi kolli ċans luqna
1: ma jkunx worth
0: it probably maċek insomma allura illum jaf sertuna t-tajli xaħġa li hija ovvja, ma jaffan opponi kompletament. Għax bil-burdata mux jeta tajli.
1: Għazin, ta. Għazin mux imbilli jgħaj ġej da kafe. Skull wahda. Ejja, nsejtu.
0: Koblu, Ariana Grande.

0: verità, ma non è che c'è molto fatto la quota, ma tanti già siete da fare, ma Iena e lo Falmatia in Ischieli c'è d'erba il Grand Prix, il Formula One TG, già ho paio
1: Uai, bate!
0: Immagina il Formula One!
1: Ascolta, vai e bella!
0: Andi scenario perfetto! E daura tal bel balletto! Perché daura TG il Grand Prix da Malta! Immagina!
1: Ma ci siamo anche dettagli da che mi dom Grand Prix? Non è il ma?
0: Andi qui can see,
1: al Grand Prix! Bella, è detta che qui can see, e il Maltino, o per il Minneciao! Il che ho te da!
0: E non è dello bicchiere, ma quando non faccio, ma...
1: Grishar! Hat muħajah dem u min ħajtina l-paga?
0: Hat muħajah dem, imma per esempio ejna naraw Las Vegas. Las Vegas dawn jgħal u tri kolla biex jarmaw.
1: Inti jidirlek li aħna Las Vegas?
0: Jiena naħseb li din hija idea eccezzjonali il-Grand Prix ġewwa pajjiżna Malta issir id-dawra tal-Belt Valletta. Naraħħa taħdem.
1: Ejja, jibatulna.
0: Jibatulna.

0: Paint the Town Red, immagina che con quella che malta con la tangia a Marta al
1: colore.
0: Di studio anche il logo Tana wa. Con anne che vende calmo duar il film sta al Marvel, sta sei in combi sta battuna po il WhatsApp 99 007 il film favorito ta con battuna hafna. Che na hafna men battuna. Gail il we had favorite ti sa.
1: Doctor Strange.
0: Ant-Man.
1: U Ant-Man, ovviamente.
0: Xorfok min Ant-Man. Interessante. Selezzjoni tajba ħafna. Batulna l-aħħar fit-ċans ħankun qegħdin nisemmu kont it-tal-minuti wara biss. Għaliex ġejna kif serdoq il-ħamsa nittawlu fik lejn it-tempo. Come on, check

0: Kendrova país natale Saif al Summer Days. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings. Sfortunatamente chi attesca lì all'UM.
1: Lui è sposatamente nel giorno di tornavado, ovviamente. Bisogna dare che curiosità. Il play tarain insomma il kelma le mataic.
0: Il kelma le mataic.
1: Esatto, insomma che ti smana perché le clima non si ti smana.
0: Ecco,
1: non è genere tu in avato.
0: Io è la fast snippet al bigelli. Spicciano al programma, spicciano. E che tardo da voler basieta, asna.
1: Ciao, vieni.
0: E mi sa, è una cosa che non è genere tu in avato.
1: Bye, good night. Hey, turn off fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here. This is Turn Up.
2: Sew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
3: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
2: Suċċess tas-sena l-oħra, Dawra Durella qed tirritorna din id-darba bit-tema tal-Halloween. Inaqdu magħna għal Dawra Durella, Halloween Edition, ġurnata mimlija attivitajiet edukattivi, lob interattiv u divertiment għall-familja kollha. Ilbsu l-kostum favorit tagħkom u ejjew ingawdu flimkien ġurnata mimlija sorpriżi u atmosfera tal-Halloween. Niltaqgħu il-ħadd 31 ta' Ottubru bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija fil-Park ta' San Clement ħaż-Żabbar.
4: Cortina, where quality is set in stone.
5: Party time! Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
6: A tasty snack to munch, made with crunch by Mr. Riley.
7: Want an electric car for €19,900, but not an ordinary one? Meet the new Cooper Raval. Electric, distinctive, and born to stand out. Now at Continental Cars for viewing and test drives. Cooper Raval. Dare to live electric.
8: Browns f'29 spiżerija madwar Malta qed komplet espandi u għandha bżonn sales assistance. Blaża li taħdem 30 fil-ġimgħa, salarju attrajenti u taħriġ professjonali. Jekk inti motivata, enerġetika u tħobb taħdem man-nies, dan uċ-ċans tiegħek. Ibad CV illum fuq hr@brownspharmacy.eu. Browns. Empowering wellness.
9: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
10: Il-kunsil Malti għall-arti. Id-dan naturali tal-artisti. Għal-aktar informazzjoni, zur